0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Abbronzatura!

alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione,

E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon.

0: Galileo, una radio, tante città.
1: Sta mi gira la testa, porca. Lo facciamo da capo. Da capo. Dai, intanto vi aspettiamo. Prova, prova, fa fare. Dai. Eppure sono simpatico. Quando mi guardo allo specchio sono

0: chica, per te che c'ho una chica, la passo in una sigaretta fumata. Pilate. Pilate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico.

futura, ma su questa strada argento e mare lui ti chiama con la voce e tu ti fai portare.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: quali due solitudini uguali. La ragazza rumena si stringe dal freddo.
1: La ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni.
1: Tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno.
1: Ha una vita assai sottile.
0: Ha benzina per chilometri.
1: E nessun posto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Tra poco, su Radio Galileo, l'autobus, condotto da Emanuele Bellicci.
1: Dove si balla? 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
5: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
4: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
6: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
4: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia, per entrambe utile a fare il punto in ottica mercato, quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamoli.
7: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
8: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Il buongiorno, buongiorno si vede dal mattino, sì, infatti, è stato un buongiorno, ci siamo alzati discretamente questa mattina, sì, siamo a posto, abbastanza svegli, ci proviamo perlomeno, sono le 9 e 16 minuti, io sono sveglio da molto, adesso lasciate perdere a che ora inizio l'appuntamento del sabato, poi si alza prima, qualche cosina da fare c'è sempre, poi si fa colazione, vabbè. Come si dice, chi più ne ha più ne metta, sì, quindi noi siamo quelli là. Bene, è sabato e quindi c'è l'autobus del sabato, anche ad agosto, in questo caso. Oggi è 8 agosto 2026, ovviamente, però è anche bene specificarlo, perché poi magari qualcuno dice: ma in che anno siamo? No? Quindi non si sa, va bene. Oggi è il 220° giorno dell'anno, 32esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 145 giorni e oggi si festeggia San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Questo è quello che festeggia oggi la Chiesa Cattolica. L'accade oggi, l'8 agosto del 1908, il primo volo in pubblico dei fratelli Wright. Di fronte allo scarso interesse dell'esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti. E quindi primo volo in pubblico dei fratelli Wright, 1908, era l'8 agosto. E poi Marcinelle, tragedia in miniera 70 anni fa, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, Italia. La stessa Italia è colpita da una nuova e più grande tragedia nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio. Per un errore umano, un carrello trancia un cavo elettrico e il conseguente cortocircuito provoca un terribile incendio. A 975 metri di profondità si scatena l'inferno e ogni tentativo dei soccorritori risulterà vano. Perdono la vita 262 operai e molti nel tentato disperato tentativo di mettersi in salvo tra le vie di fuga possibili. I morti sono di varie nazionalità, belgi, greci, polacchi, ungheresi, eccetera eccetera, ma la maggioranza sono italiani, ben 136 emigranti da ogni parte del bel paese in cerca di lavoro avevano trovato qui la loro risposta nell'ambito di un accordo italo-belga che in cambio di manodopera impiegava l'Italia a importare il carbone estratto a Marcinelle. Mesi e mesi occorreranno per estrarre i corpi trappolati in cunicoli e gallerie a diversi metri di profondità. L'ultimo sarà recuperato nel dicembre del 1957, pensate, quindi un anno dopo, praticamente un anno e mezzo dopo. Questa è la tragedia di Marcinelle in miniera, era l'8 agosto di 70 anni fa, 1956. Nel 1942 Gandhi e l'indipendenza dell'India, la totale chiusura del governo britannico rispetto ad ogni richiesta avanzata dal movimento politico indipendentista indiano, spinge Gandhi a scrivere una risoluzione che non ammette repliche. Con Quit India viene chiesto agli inglesi di abbandonare l'India e lasciare il governo alla sua gente. Era l'8 agosto del 1942, 84 anni fa. La prima scalata del Monte Bianco risale all'8 agosto di 240 anni fa, era il 1786. Metti un cercatore di cristalli e un medico solleticati dall'avventurosa impresa e dal generoso premio in palio e il tetto delle Alpi smette di essere un luogo impossibile. È così che si concretizzò la prima scalata del Monte Bianco, tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Pensate, era l'8 agosto di 240 anni fa, 1786. Mamma mia, quanto tempo è passato, Oggi è il compleanno di un grandissimo attore, Dustin Hoffman,
8 agosto 37, ragazzi, 89 anni, questo grandissimo artista e attore, soprattutto, che hanno, insomma, insieme ad altri, una schiera di attori, hanno costruito il mito di Hollywood. Ci ricordiamo tra i vari film, il laureato Rain Man, l'uomo della pioggia, no? 1989. Vabbè, bellissimi film, sicuramente. Dustin Hoffman oggi spegne 89 candeline. Ricordiamo anche il compleanno di Dino De Laurentiis, è nato l'8 agosto del 19, avrebbe compiuto 107 anni, ci lasciò a novembre del 2010, un produttore cinematografico ovviamente di grande successo, lo sappiamo bene, chi era Dino De Laurentiis. Emiliano Zapata, nato ad Ayala in Messico, è stato un capo rivoluzionario, politico e guerrigliero, protagonista insieme a Pancho Villa della rivoluzione messicana. Nato l'8 agosto del 1879, avrebbe compiuto oggi 147 anni, Emiliano Zapata, lasciò poi la terra nel 1919. Auguri anche a Roger Federer, che compie 45 anni, di Basilea, svizzero, ex tennista. Grandissimo tennista, comunque Federer. Oggi compie 45 anni, auguroni.

0: Olivia Newton-John, nata a Cambridge, oggi dobbiamo ricordare la sua scomparsa 4 anni fa. Ci ha lasciato l'8 agosto del 2022, è nata il 26 settembre del 48, quindi Olivia Newton-John sappiamo bene chi è, grande attrice, soprattutto la ricordiamo in Grease, storica veramente. Ci lascia nel 1959 Luigi Sturzo, figura simbolo dell'antifascismo. Don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e principale promotore dell'impiego dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti di ispirazione cristiana. Nato il 26 novembre 1871, oggi ricordiamo la scomparsa di Don Luigi Sturzo, sabato 8 agosto del 1959, 67 anni fa. E 67 anni fa era appunto di sabato, la giornata di oggi, come appunto oggi. è naturale, giusto, sì, è il gioco di parole. Proprio. Tra l'altro anche nella città di Terni, dove trasmette Radio Galileo, c'è la via proprio dedicata a Don Luigi Sturzo. Insieme come sempre fino alle 11.30, alle 10.30, 10.40 circa, Riccardo Cecchellin con cosa succede in città, cari amici, cosa succede in città, si parla un po' di tutto, e poi non solo della città, perché le città sono tante, cosa succede in città, non solo la nostra città, anche le altre. E poi seguirà la nostra Irene con Ballando con Irene. Ieri sera, tra l'altro, sono andato a salutarla a San Liberato di Narni, grande cena con il nostro amico Marchetto, quindi ogni tanto fa piacere così stare insieme, scambiarci due parole, no? Ieri poi abbiamo fatto una discreta tavolata, quindi è stata una serata molto, molto carina, con la festa anche del PD di San Liberato. Salutiamo ovviamente tutti gli amici, Massimiliano, Franco, sono anche appunto dentro gli sponsor di Radio Galileo, quindi la festa del PD fino a domani 9 di agosto. Ci siamo, perché il nostro almanacco è finito praticamente, finito, basta. Ce ne andiamo tutti? No, non ce ne andiamo ovviamente. Sapete che è scomparso recentemente un grande della musica italiana, Francesco Guccini, 86 anni, ci ha lasciato tante poesie sicuramente, tra cui questa canzone, e noi lo ricordiamo proprio così, con Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

strada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

0: Era Pausini con Resta in ascolto a Radio Galileo. 9.36 ci si ferma perché abbiamo i consigli e poi ancora la buona musica con Irama.
1: Che non importa se
0: hai voglia di estate, buona cura.

0: 21 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Questo era anche Tommaso Paradiso, il suo ultimo singolo, Agitare Coca-Cola. Questa è Radio Galileo, Emanuele Bellicci insieme a voi fino alle 11.30 con l'autobus, quello del sabato, quello del sabato mattina. Poi lunedì tornerà anche la nostra Nadia per l'inizio settimana con l'autobus classico. Ritroviamo Annalisa con Esibizionista.

Sal da Vinci e la sua baciata estiva, si chiama Poesia su Radio Galileo, è un brano azzeccato per l'estate 2026, dopo Per sempre sì dal Festival di Sanremo, ovviamente 2026, e ci stiamo preparando per il 2027 con Stefano De Martino, che sta lavorando per ascoltare un sacco di canzoni. Ritroviamo adesso Fabri Fibra e John Till, Milano.

0: Anitta e Miss Kill alla testa gira, anche questo sa molto di estate, assolutamente, su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: Paolo Belli, profumo d'estate. Purtroppo Paolo Belli è stato protagonista di un incidente stradale avvenuto circa un mese fa nelle campagne della Bassa Reggiana, in cui il cantante e conduttore a bordo della sua bicicletta ha investito un pedone di 41 anni, Alessandro Magnani, purtroppo deceduto il giorno seguente in ospedale. E questa cosa ha scosso molto Paolo Belli, che comunque veniva anche da un sacco di problemi nel 2025, perché ha affrontato un periodo molto difficile a causa di un grave problema di salute della moglie, guarita dopo 13 mesi di cure. Quindi ecco, un momento bruttissimo per Paolo Belli, che ha anche annullato la sua tournée, visto un po' lo shock per questo incidente in cui ha perso la vita questo 41enne. Quindi facciamo tanti auguri a Paolo Belli. E noi ci fermiamo perché abbiamo i consigli e il GR delle ore 10, sempre su Radio Galileo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Bentrovati all'ascolto. Da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: ce lo ricordiamo Umberto Tozzi, eh? Era il 1978, mamma mia, che canzone, eh? Con questo remix, abbiamo ritrovato anche tu, e basta, chiama così, tu, basta, niente di più, un tu che significa tante cose però, su Radio Galileo ancora la musica, perché in arrivo Jovanotti.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Giovanotti Alfa con la canzone dell'estate, si chiama Buon Vento su Radio Galileo. In arrivo anche un grande successo di Gianluca Grignani.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.
3: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
4: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

capolavoro questa, di Gianluca Grignani. Che bella Destinazione Paradiso su Radio Galileo. Il nuovo invece di Delia, che ci fa la pizzica. Cecilia Bedda, il suo album, Femmina, questo è il nuovo disco di quest'artista.

Femmina con Delia su Radio Galileo, 10-18 minuti con l'autobus, con Emanuele Bellicci ancora per un'oretta, come si dice, qualcosa, no? Perché poi chiuderemo intorno alle 11.30, poi dopo ci sarà anche la nostra Irene con Ballando con Irene. Flamenco, Paranoia, Samurai Jake.

0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Marco Mengoni, la voce di Angelina Mango. Alle 10.27 su Radio Galileo, Carol G e Manu Chao. Si viaggia per il mondo.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Carol G e Manu Chao, viaggiando per il mondo su Radio Galileo alle 10:32 minuti con il nostro autobus del sabato.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40

0: E Parade, Gianni Morandi insieme alla bravissima Alessandra Amoroso su Radio Galileo.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Anche Gabbani con Summer Funk su Radio Galileo alle 10.40 insieme al nostro autobus.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Alle 10:49 sta iniziando Cosa succede in città.

0: Kelin, ben
1: trovato. Buongiorno. Sono ripetitivo?
0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Abbiamo capito che è buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, lontano, eh. Come stai? Bene.
1: Detto questo, buongiorno a tutti. Adesso, a parte gli scherzi, una buona giornata calda, sì, ma questo ormai ce l'abbiamo. Però ho un messaggio per Bonelli.
0: Il deputato Bonelli, il tuo amico Bonelli,
1: che ha piantato un ombrellone sul po' in secca, sul letto del fiume Po in secca. Ora, poi dicendo tutto, transizione, cose ecologiche, tutto, volevo dire solo una cosa storica per ricordare, perché la gente, anche uno si trova sempre molto spaesato, perché dice: Madonna mia, guarda poi che succede oggi. Faccio un dato storico, sottolineo storico, e do pure la data esatta: il 12 luglio del 1572, a causa di una memorabile siccità, il fiume Po scese a tal punto da permettere a due nobili donne di attraversarlo interamente a piedi tra la sponda cremonese e quelle piacentine. Sono stato chiaro, caro Bonelli? Nel 1572 non si piantavano ombrelloni perché non c'erano, si attraversava addirittura il letto del fiume che era completamente asciutto, da sponda a sponda. Giusto? Oh, allora, tante cose, uno, prima di gettare alla... Poi che sia caldo, indubbiamente, che sta variando qualcosa, ma la natura è sempre stata così. Molto, anche a prescindere dall'uomo, ricordiamo sempre, io lo dico, poi tutto è vero e poco è vero, non lo so, però c'è stata la grande glaciazione e non c'eravamo noi con le macchine, con tutto, poi c'è stato il disgelo e non c'eravamo noi con le macchine, con tutto, dunque la natura ha avuto i suoi cicli, e che poi che sono stati pure duri, oppure più caldi, più freddi, a mezza botta, come si dice così. Dunque, sì, c'è stato sempre. Poi non metto in dubbio che pure l'uomo influisca su questa cosa. Però
0: certo,
1: se l'uomo influisce su questa cosa, non può essere l'Italia che si batte il petto, ma si dovrebbe battere il petto soprattutto la Cina, l'India, l'Africa, che sono fra tutto, mi sa, 4 miliardi di persone circa, oppure qualche cosa in più, che inquinano a tutto spiano e se ne fottono altissimamente della transizione ecologica. Allora, noi non ci possiamo distruggere tutta la nostra economia e fa la fame per fare una transizione ecologica che sarà annullata, pure se fosse vera, io non metto in dubbio niente, discutiamo così, pure se fosse vera sarà annullata al 3000% da Cina, India e Africa, dico bene?
0: Sì.
1: Asia, insomma, tutta l'Asia pure, mettiamoci tutto. Allora, questa è la verità. Allora, non ci possiamo dare le botte come Tafazzi, ce lo ricordiamo Tafazzi, il famoso personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo, Giacomo che si batteva sopra nelle parti molli, diciamo, con la bottiglia di plastica, il famoso Tafazzi. Ecco, non possiamo fare noi il Tafazzi e gli altri fanno i cavoli loro e ci vendono le macchine che noi acquistiamo e noi distruggiamo il mercato dell'auto nostra, perché saremmo anche noi di Creta, saremmo cretesi, cretini. Come si dice? Non lo so.
0: Sempre qui.
1: Questa cosa qui.
0: Guarda, l'abbiamo capito.
1: Non ho capito io, però. Sono tardo.
0: Sei tardivo.
1: Allora, capito, caro Bonelli, ricorda pure, sì, che c'è la siccità oggi, ma nel 1572 si attraversava addirittura il fiume a piedi. Tutto il Po, da sponda a sponda. Dunque, non è una novità quella che tu fai oggi. È una cosa che ci ha avuto dei precedenti,
0: sì,
1: e poi ce ne sono stati altri, non mi metto a elencarli tutti. Detto questo, allora, prima di entrare, poi dovremmo avere una persona che poi chiameremo al telefono,
0: sì,
1: che sarà con noi per un pochino.
0: Bene.
1: Volevo ricordare la partita allora, quando c'è la
0: domani ufficiale.
1: Domani. Allora, è ufficiale.
0: Il telefono che ti parla da solo, però.
1: È ufficiale, è ufficiale.
0: Blocca staffare che ti parla da solo.
1: Ma è ufficiale veramente?
0: Sì, sì.
1: Oppure sono sergente?
0: Chiesto all'addetto stampa Edoardo Desiderio, quindi mi ha risposto. Domani, 9 agosto,
1: allo stadio di Arrone, sul sintetico di Roma, all'Olimpiadirus, ore 18, giusto?
0: Sì, Ternano Olimpiadirus.
1: Presieduta da Sandro Corsi.
0: Certo, perché il presidente Corsi è anche il presidente di Olimpiadirus, che salutiamo. Quindi,
1: salutiamo.
0: E poi domani che facciamo? In bocca al lupo a tutti, perché qui siamo allenati, siamo amici dell'Olimpia, quindi dobbiamo
1: amici. Vabbè. Che sia una bella partita, simpatica, divertente, che faccia divertire le persone che andranno a vederla. Diciamo questo. Diciamo questo. E si riparte con tutto per quello che riguarda la Ternana, mentre l'Olimpiadirus continua il suo cammino, la Ternana riparte. Ricomincio da tre.
0: Il film
1: Ricomincio da tre. Vediamo che succede. Detto questo,
0: sì, bene,
1: detto questo, la Ternana. Senti,
0: una cosa veloce è che da poco ci dobbiamo fermare.
1: Mi devi fermare?
0: Abbiamo il GR, no? Quindi,
1: il GR. E poi chiamiamo la persona che. E poi manderemo una cosa, come ti posso dire? Manderemo una cosa?
0: Una canzone per
1: quelli che non c'erano. E manderemo una canzone per quelli che non c'erano e sarà una cosa bellissima. È una bella canzone, è una bella canzone che ha fatto la storia. Volevo elencare il girone E, dove giocherà pure la Ternana.
0: Sì.
1: Allora il girone E sarà composto da, per chi non lo sa, no?
0: Sì, che ci hanno messo un po' in disparte, no?
1: Sì, ci hanno messo molto in disparte. Cioè, per chi non lo sa, chi non lo sapesse, per chi non lo saprà, per chi non lo sappia, per chi non lo sappi, che così via, noi parliamo in tutte le lingue del mondo. Cioè, ma tu stai parlando in un italiano sbagliato, ma siamo noi sbagliati. Ormai gli italiani siamo sbagliati noi. Abbiamo il paese più bello del mondo, lo stiamo rovinando per le cavolate. Politici, un appello, dovete pensare all'Italia. All'Italia prima di tutto. È come se uno pensa, non so se Bonelli, Fratoianni oppure gli altri, insomma chiunque sia che porta a pensare sempre più fuori che dentro, a casa sua fa lo stesso, pensa più a quelli fuori che a quelli dentro. Non lo so. Allora bisogna pensare all'Italia e a tutti i problemi che ci sono. Dopo parleremo anche del commercio, che il commercio sta non soffrendo, se lo stiamo distruggendo, il commercio, il turismo, perché siamo dei cretini. E tutti i politici, tutto l'arco costituzionale dovrebbe fare fronte comune per risolvere questi problemi dell'Italia. Di quello che sta fuori, poi li affronteremo, sono problemi importanti, siamo inseriti in certi meccanismi, ma prima pensiamo un attimo a quelle che sono pure le cose nostre, no? Come farebbe chiunque altro di buon senso e non un cretino, no scusa, un cretese. Creda sta crescendo. Allora diciamo, prima di passare al GR, giusto che abbiamo il GR, diciamo a chi non le squadre, diamo l'elenco delle squadre che parteciperanno contro la Ternana a questo girone E della Serie D.
0: Esatto, vai.
1: Flaminia, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Givi Borgo, Grassina.
0: Sì.
1: Lucchese, Prato, Rondinella Marzocco, San Donato Tavernelle, Scandicci, Scaravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Nuova Ternana, Mezzolara, Progresso, Sasso Marconi. Avete sentito? Queste sono le squadre che si affronteranno, così diamo per chi non lo sapesse, l'elenco delle squadre che la Ternana dovrà affrontare nel prossimo campionato di Serie D, che fra poco comincerà e la Ternana dovrà scendere in campo. Un appello per il calcio. Non esageriamo, troppe partite non fanno vedere più calcio, lo fanno vedere meno, perché la gente si stufa. È come tanti programmi che sono ripetitivi, non le guarda più nessuno. È inutile che guardiamo, abbiamo il 15% di share, che sono 1,5 milioni di persone. È una cagata pazzesca, scusa il termine, me lo passi.
0: La famosa corazzata Potionchi.
1: Questa è di Fantozzi, non è mia.
0: Stupendo, la corazzata sempre bella
1: per la corazzata Potionchi. Ecco, allora dovete dare la qualità e far riapprezzare il calcio. Troppe partite è come un negozio con un miliardo di di vestiti che tu non sai più quello che scegliere, perché entri dentro e c'hai la labirintite, non sai più che scegliere.
0: Labirintite.
1: Sì, perché vai lì dentro e dici, ma qual è? Non ci capisco più niente.
0: Dici, ma che devo
1: allora
0: fare?
1: Va data una certa qualità, un certo colore, una certa cosa, e nel calcio va dato un certo spettacolo. E lo spettacolo non è da tanti soldi ai giocatori e le società che ormai sono comitati d'affari, non sono più società di calcio ma comitati d'affari. È dare un buon calcio come era una volta, un calcio vero, dove c'erano giocatori che non abbandonavano nemmeno le loro squadre, potendo andare in altre squadre e guadagnare molto di più. Francesco Totti, per fare esempio, che rifiutò il Real Madrid per rimanere a Roma. Oppure, se andiamo indietro nel tempo, un certo Gigi Riva che rifiutò la Juventus per rimanere al Cagliari. Ecco, questi personaggi fanno amare il calcio, quelli di oggi non lo fanno amare. Uno che cambia 50 squadre per i soldi ci ha rotto le palle. Fate dire, parlando di palloni, no? Palle come palloni, ci hanno rotto i palloni, giusto? I palloni del calcio, ce l'ha sgonfiati, ecco. Infantino, inventati qualche cosa di intelligente, finora le cose che vengono dette non mi sembrano tanto belle. E poi far giocare questi tornei, la partitella in Australia, poi l'altra partitella a Timbuktu, quell'altra partitella nella Terra del Fuoco per guadagnare 2 lire e per fare una partita e poi finisce a rigori, non frega niente a nessuno. Basta! Dateci il calcio vero giocato da persone vere. Sì. E poi l'ultimo appello al calcio: non esiste che un giocatore sta fino a gennaio con una squadra e a gennaio cambia squadra. Ogni giocatore deve stare per tutto l'arco di quel campionato con la squadra che conquista, non può cambiare.
0: Sì, certo.
1: Poi succedono i casi come De Vrij con la Lazio e l'Inter, se lo ricordiamo bene, che cambiava maglia e successe qualcosa. Allora, appunto, di conseguenza torniamo seri, diamo il calcio serio e facciamolo riamare dalle persone. E non basta, i soldi sono già tanti. E poi, come diceva Gigi Riva, parlava allora per lui, non c'è nessun giocatore che può giocare da 1 miliardo, non c'è nessun giocatore che può giocare da 100 milioni di euro, che come è valutato, nessuno. Certo. Se no sarebbe un extraterrestre, un alieno, un robot. Ecco, detto questo.
0: Bene.
1: Lancio il telegiornale.
0: Ci fermiamo, sì, radio giornale.
1: Scusa, mi è venuto telegiornale, scusa, ma noi siamo di Creta.
0: Esatto.
1: E allora, bene. Via al GR.
0: E tra poco torneremo.
1: Torneremo sempre con una persona.
0: Cosa succede? In città sempre.
2: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, i controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul carovita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: cosa succede in città ancora fino alle 11:30.
1: Eccoci
0: con
1: qua.
0: Riccardo Cecchialino, ovviamente.
1: Eccoci qua. Dobbiamo spendere una parola, insomma, più di una parola, tante parole,
0: sì,
1: per un grande cantautore che ci ha lasciato, che è Francesco Guccini. Insomma, Francesco Guccini, grande cantautore, che ha fatto pezzi immemorabili e ha disegnato un pezzo d'Italia che non c'è più, un'Italia piena di sentimenti, pieni di scontri, pure verbali, pure violenti, di un po' di tutto, che però c'era l'anima in queste cose. Certo. Oggi si perde tutto, oggi è tutta una cosa appiattita, uno è di qua, uno è di là, non si capisce più niente, la gente non capisce più niente, qual è la destra, qual è la sinistra, Berlinguer negli anni 80 stava fuori i cancelli della Fiat a difendere i lavoratori, adesso la Stellantis sta praticamente smantellando quello che era un fiore all'occhiello del mercato automobilistico, però forse deve andare così, non lo so io. Mi pongo delle domande.
0: Non so.
1: E allora queste sono domande reali. Allora, noi abbiamo delle cose che sono state belle e abbiamo vissuto in una certa maniera, con la passione che non c'è più. Adesso c'è solo la faziosità, siamo tutti tifosi, o di una cosa o dell'altra, pur non capendo niente, né della cosa né di quell'altra. Perché questa è la realtà. Perché certe volte fai la domanda specifica su cose reali. Adesso abbiamo fatto una cosa scherzosa con Bonelli, ma Bonelli ha messo l'ombrellone sul Po e questo qui è uno. E nel 1572 due dame, storicamente riportato, attraversavano il fiume Po, che era completamente asciutto da sponda a sponda. Dico, per dire, per fare un esempio pratico. Allora uno dovrebbe sapere le cose prima di parlare, oppure se non le sa non parla, sta zitto, sente, ascolta e magari apprende qualcosa che non sa, perché chi parla di solito dice cose che sa, chi non parla e ascolta apprende cose che non sa magari, oppure cose che sa però può apprendere pure cose che non sa. Allora, Guccini è stato un grande cantautore, un grandissimo cantautore, dei testi bellissimi. Mi ha detto prima che io non c'ero, stavo fuori, il mio amico qui Emanuele, che ha messo Cirano, io dico sempre Cirano, bellissima canzone di Guccini. Io adesso voglio mandare un'altra bellissima canzone di Guccini, di cui comprai io subito il disco appena uscì.
0: Sì.
1: Appena uscì lo comprai immediatamente, e in questo disco c'era anche questa canzone che si chiama La locomotiva, e questa locomotiva ha un valore particolare perché riguarda, poi ve lo dirò della locomotiva. Adesso ascoltatevi la canzone di Francesco Guccini, un grande che ci ha lasciato, però non ci ha lasciato perché le sue canzoni stanno qui.
0: Certo, rimangono.
1: Dunque l'arte supera le mode e i partiti, e supera tutto l'arte, perché rimane quando i partiti saranno cambiati, magari non ci saranno più, quando le mode saranno cambiate completamente, queste canzoni rimarranno sempre. E dunque dobbiamo prendere l'arte per quello che è qualcosa che è al di sopra di noi, qualcosa che alcune persone riescono a dare ad altri e altri non ci riescono, questa è la realtà, e allora devono apprendere da queste persone che riescono a dare veramente qualcosa, e queste supereranno i tempi, le mode, la politica e tutto, perché rimarranno sempre quelle che sono. Questa canzone, che la comprai tanti anni fa, la dedico a quelli che non c'erano, ricordando Guccini,
0: La locomotiva.

0: Francesco Guccini con la locomotiva, la... caro Riccardo.
1: È una grande canzone. Però volevo dire che questa canzone è ispirata a un fatto di cronaca vero del 1893, in cui un ferroviere anarchico, Pietro Rigosi, si lanciò a folle velocità col treno contro un convoglio di lusso. Solo che il treno fu poi deviato su una linea morta, diciamo, fu deviato e lui si schiantò a folle velocità e morì. Questa è la ribellione, lui era un anarchico. E il brano racconta questo episodio accaduto proprio il 20 luglio del 1893. Ma la storia. Lo stesso Guccini poi ha spiegato, qui dobbiamo spiegare a quelli che magari prendono la cosa al come è realmente nata questa canzone. Lo stesso Guccini spiegò che la sua non era una canzone di partito o militanza rigida, ma un omaggio a un'anarchia di fine Ottocento sognatrice e generosa. Poi l'anarchia, poi bisogna discutere. Però lui lo fece quasi un omaggio a quello che era una volta quasi una cosa magica di quelle che era, in cui uno sacrificava la vita per un ideale, alla fine per niente, perché lo misero su una linea morta, dunque non fece danni se non a se stesso, una locomotiva che distrusse. E Guccini fece questo omaggio, dunque non era una militanza politica ma era una canzone. Quello che voglio dire, canzoni sono canzoni, questo sono. E Guccini ha scritto canzoni belle, canzoni di protesta, canzoni Dio è morto, possiamo dire, che poi l'hanno ripresa anche i Nomadi, no? Che fu censurata, no? Tanta roba, insomma, lui con i Nomadi ha lavorato moltissimo, tanti anni ha collaborato con i Nomadi, o anche con l'Equipe 84, la famosa Auschwitz che riprese anche l'Equipe 84, insomma, tanta roba Francesco Guccini. Detto questo, dovremmo avere una persona, se ci riusciamo a contattarla. Io adesso proverò, nel frattempo parlerà il mio amico Emanuele, proverò a contattarla, vediamo se riusciamo per fare questo, se no poi chiuderemo con un appello, lo faccio io direttamente, però se riuscissimo a avere la persona sarei molto contento,
0: molto contento. Grande imprenditore ternano,
1: esatto.
0: Che non è ternano di origine, però ormai è ternano praticamente, quindi ormai naturalizzato da anni e anni, appunto a Terni. E noi proveremo comunque a parlare con lui, perché sai, poi ha anche un'attività, quindi ha dei clienti, ovviamente non è che può abbandonare i clienti per parlare con noi, questo mi sembra anche una cosa normale, e quindi cercheremo di capire se possiamo.
1: Stiamo provando a contattarlo, ma evidentemente me l'hai accennato, sì, perché il sabato lui la mattina specialmente ha tantissimi, meno male, siamo contenti, certo, per l'azienda, certo, che va bene. E se non riuscivo a contattare, non riuscivo a parlare perché aveva tanti clienti e cui doveva stare dietro, insomma, perché era lui solo negozio questa mattina. Allora, non ci riusciamo a contattarlo, comunque lo salutiamo, così diciamo chi era la persona che volevamo contattare.
0: Certo, beh,
1: Francesco
0: chiaro questo.
1: Sì, lo conoscete tutti.
0: Francesco Sciù, grande imprenditore, no?
1: Grande imprenditore, uno che si è battuto moltissimo per il commercio ternano e adesso è anche vicepresidente dell'Avis.
0: Sì, vero.
1: Ecco, e noi oggi volevamo fare anche l'ennesimo appello. Io ringrazio intanto l'Avis che mi ha voluto fare un piccolo pensiero, una targa, per dirmi, perché mi batto spesso anche con giornali, l'ho sempre fatto io questo, ma perché mi sembra una cosa normale, non è, è una cosa, cioè, che ognuno di noi dovrebbe fare, perché il sangue può servire a tutti,
0: a tutti.
1: Dunque donate il sangue, perché c'è carenza di sangue. Anche ho visto anche le televisioni generaliste hanno parlato di carenza di sangue, di problemi che ci sono in questo mese d'agosto. Dunque avete visto poco l'incidente che c'è stato, se non c'era sangue, pure che si è salvato, magari non si poteva salvare se non ci fosse stato il sangue.
0: Certo.
1: Dunque quello del sangue è un discorso che noi, io perlomeno seguo, ma pure Emanuele segue, seguiamo tutti quanti, Radio Galileo segue, perché è un discorso che riguarda tutti quanti e tutti quanti dobbiamo fare qualche cosa. L'appello che faccio è: chi può donare sangue lo doni, perché serve sangue, ce n'è poco, c'è scarsità. Questo è un appello che faccio a nome anche del presidente, no?
0: Certo, è chiaro, no? Presidente commissari, no?
1: Commissari, presidente commissari, che salutiamo. A nome di Francesco Sciù, che è il vicepresidente, e salutiamo uguale. Avremmo voluto parlare anche due minuti anche con Francesco Sciù di commercio e tutto quanto, però evidentemente è impegnato oggi col suo lavoro.
0: Meglio così.
1: Lo avremo un'altra volta ospite e parleremo un po' di tutto. E detto questo, quello del sangue, che è una cosa importantissima, lo dico pure ai giovani. giovani giovani, invece di andare in giro a rompere macchine, a fare danni, a spaccare, a aggredire la polizia, a aggredire le persone innocenti, andare in giro con i coltelli in tasca, andare a scuola e non studiare ma prende in giro i professori, donate il sangue, che può servire a tutti. C'era un fumetto che io voglio ricordare, un fumetto molto particolare, ma che rende l'idea di quello che può accadere. Un fumetto degli anni 70 in cui c'era uno tipo di quelli di oggi che rompono, scocciano, fanno danni per niente, che rompe una cabina telefonica. Allora c'erano le cabine telefoniche.
0: Sì.
1: C'erano le cabine telefoniche, rompe la cabina telefonica.
0: Sì.
1: E poi che accade? Giorni dopo lui viene aggredito, cioè viene ferito e sta morendo perché è dissanguato. E lui vuole chiamare aiuto, va in quella cabina, ma la cabina è rotta perché l'ha rotta lui. Dunque è una legge del contrappasso.
0: Già.
1: Ecco, per far capire.
0: Cavoli suoi.
1: Ecco, esattamente sì. Ragazzi, non rompete, perché già rompete abbastanza, studiate invece di rompere, invece di aggredire i poliziotti, studiate, che siete molto ignoranti, non tutti, tutti, però quello che abbiamo sentito, per dire, per fare esempio pratico, delle Iene quando fecero quelle domande, no? E qualcuno rispose che il fiume che bagnava Parigi era il Nilo.
0: Ah, sì.
1: Queste le Iene.
0: Succede anche questo, insomma.
1: Succede anche. Allora, studiate, siate culturalmente preparati e ragionate con le vostre teste, non con social, gente che manipola, perché adesso bisogna ritrovare una compattezza anche di paese, le nostre radici, le nostre identità. Non è dire, oh Dio mio, non siamo un cavolo. Noi siamo noi, perché ci è stato mio nonno, mio bisnonno, mio trisavolo, noi siamo noi, siamo questo. No, poi non dipende dal colore della pelle. Uno può essere giallo-verde e essere italianissimo, non esiste, e può essere bianchissimo e non essere italiano.
0: Certo.
1: Io vedo tanti politici che non sono italiani, ecco, diciamolo, mi sembrano stranieri.
0: Diciamolo,
1: quando sento,
0: dico,
1: questi mi sembrano stranieri. Allora, difendiamo questo paese che ci hanno dato i nostri antenati, difendiamolo sto paese, e le nostre tradizioni, le nostre radici, e soprattutto il nostro mangiare, che è diventato patrimonio dell'umanità nella sua totalità.
0: Mentre
1: altri paesi hanno una mietanza, un cibo, una cosa particolare. Noi ci abbiamo nella nostra totalità. E poi, da politicamente scorretto, vi dico, ragionate con la vostra testa, perché il politicamente corretto, il wok, tutte queste cavolate non servono a niente, solo a cretesi, a cretini,
0: a
1: cretesi per altri cretini, ma non mi ricordo, ma sì, non lo so, cretesi, cretini,
0: quella,
1: non
0: quella,
1: mi ricordo,
0: quella.
1: Per altri cretesi, insomma, ecco, ai cretesi, per i cretesi. E ragionate con la vostra testa, che è una cosa importante. Sono sempre meno quelli che ragionano con la propria testa. Ragionate con la propria testa. Le tifoserie non le facciamo, soprattutto nella politica. Facciamo i fatti per l'Italia, per noi, per tutti quanti, i nostri futuri.
0: Siamo in chiusura, Riccardo, e io devo salutare anche dell'Avis Ennio Bianchini,
1: bravo.
0: Ringrazia te comunque anche per le parole spese, per
1: incentivare,
0: no, la donazione. Quindi un saluto anche all'amico Ennio Bianchini.
1: Lo saluto anche io.
0: Noi siamo in chiusura. Ce ne andiamo tutti quanti.
1: Ci vedremo quando ci vediamo.
0: Se tu sarai a Terni, io il giorno di Ferragosto comunque,
1: io, se ci sono a Terni, ci sarò, se no sarò raggiungibile telefonicamente, ci sentiremo
0: il giorno di Ferragosto tutti insieme, per farci
1: festeggeremo
0: gli auguri.
1: col cocomero. Allora, un saluto, allora ritorniamo, un saluto al presidente dell'Avis Commissari, a Bianchini, a Francesco Sciu, a tutti quanti, e a tutti voi all'Avis, che è una grande organizzazione che salva le vite. Dunque, questa è la cosa più grande che possa esistere. Le parole volano via, i fatti rimangono, e questi sono fatti. Donate sangue, giovani, invece di andare a rompere i palloni.
0: I palloni. Bene, noi ci ritroveremo sabato prossimo con l'autobus, ma domattina alle 11 con la Domenica Galileiana.
1: E Forza Fere domani, Forza Fere, ma anche Olimpiadi Rus.
0: Esatto.
1: Forza a tutti, giusto,
0: tra
1: per questa partita.
0: Tra poco la nostra Irene, ballando con Irene, tra poco su Radio Galileo, e domattina poi alle 9, mi raccomando, il nostro amico Gianni prima di me per il buongiorno della domenica.
1: Buongiorno della domenica.
0: Bene, grazie
1: adesso
0: a tutti.
1: Buon weekend
0: a
1: tutti.
0: Riccardo.
1: Ciao Emanuele, un abbraccio a tutti, buon weekend, e
0: bene,
1: mi raccomando, pensate sempre anche agli altri.
0: Bene, grazie a tutti da Emanuele Bellicci e buon proseguimento ovviamente con Radio Galileo. Che non importa se hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo. Dove si balla? 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30 apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Allora, eccoci qua ragazzi, diamo subito il buongiorno a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati sul programma Ballando con Irene. Mamma mia, anche oggi una bella giornata piena di sole, perché insomma ancora questo grande sole non ci lascia, queste temperature così elevate continuano a restare per un'altra decina di giorni, questo caldo così estremo. E allora io sono reduce da una bella serata ieri sera passata a San Liberato di Narni, che ringrazio veramente tutto lo staff. Siamo stati veramente bene, insomma ci siamo divertiti, abbiamo mangiato molto bene, quindi complimenti a tutte le cuoche ragazzi, e un ringraziamento agli amici che sono venuti a trovarci. Grazie, grazie di cuore. Allora, adesso andiamo adesso ad ascoltare la prima canzone, e poi intanto vi ricordo il numero di telefono per diciamo fare una vostra richiesta, lo 0744 40 25 01, oppure l'SMS e anche il canale WhatsApp al 32802 171 53, 32802 171 53, oppure 0744 40 25 01. Ok ragazzi, allora sono le 12:07 qui su Radio Galileo Ballando con Irene, fino alle ore 13 in vostra compagnia, e niente, andiamo subito ad ascoltare Un bel motivo. Baci baci baci.

0: baci, baci, baci. Diamo tanti baci a tutti quanti. Dai, che fa bene dare un bel bacino, piccolo piccolo. Allora, sentiamo un attimino chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Allora, 0744 40 25 01. Provate, provate a chiamare, perché ogni tanto, diciamo, le linee qui si intasano, non lo so come mai, ma... Allora, 0744 40 25 01 per parlare come in diretta, oppure sms alla 328. Eccoci, forse ci siamo, ci siamo, ci siamo, chissà. Vediamo un po' se siamo pronti. Pronto!
1: Oh, buongiorno carissima!
0: Ma buongiorno a te! Stamattina qui... ho dormito, ore piccole.
1: Dalle 1 a mattina.
0: Tu hai dormito, io invece sono tornata a casa un po' tardi. Quindi.
1: Io ho dormito parecchio.
0: Hai dormito un pochino te?
1: Io ho dormito parecchio.
0: Io meno di te, perché guarda, sono ritornata poi dopo, come sempre, prima che mi addormento ci vuole un pochino. Un
1: vero,
0: caldo, guarda, è stato un caldo ieri. Ieri un caldo, caro mio, una cosa proprio grandissima. Ho sofferto un caldo terrificante ieri, non so perché.
1: Ma qui da noi già si muore fra poco.
0: Ha fatto? Aveva fatto due goccine d'acqua, ma proprio quelle, no? Io dico, no. Io dico, se la devi fare, falla bene, no? Fai una bella passatina che rinfreschi. Invece ha fatto due goccette di acqua. Più caldo di prima, proprio era una cosa che...
1: A me non me lo dì, guarda, è da morire.
0: E a stare seduti si sudava, quindi neanche a fare niente, ecco.
1: È vero, me ne immagino, figuriamoci voi.
0: Ecco.
1: Senti, Reni, mi mandi rossetto e caffè che lo dedico a te, a Luisa e a Valentina e a tutti gli amici che conosco.
0: Va bene, tesoro, grazie che ieri sei venuto a trovarci, mi ha fatto piacere. Un graziamento anche ai tuoi figlioli.
1: Ti senterò, cara.
0: Va bene, tesoro. Quando vuoi venirmi a trovare. Va bene. Allora, ricordiamo che domani, se vuoi venire, ti aspetto alla Sagra della Ciriola a Coppe di Stroncone.
1: In che modo vedremo?
0: Domani, dai, mangiamo due belle ciriole alla Copparola.
1: Io le mangio qua a casa, mi dispiace, ma...
0: No, però sono buone quelle che fanno loro, ormai sono insuperabili, le ciriole e la Copparola, è così.
1: Quello non è che mette in dubbio, è tutto fan speciale, tutto
0: buono, le cuoche però... hanno la cucina proprio, la ricetta di una volta, e questo è bello ancora portare, diciamo, portare ancora in piazza, insomma, la cucina tipica tradizionale di una volta.
1: Qui quando rientrano tutti.
0: Certo, è sempre un caos, ti capisco. Va bene, caro, buona giornata e buon fine settimana. Domani sera, dai, grazie. Ciao Giampiero, un bacione, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, andiamo avanti, perché il nostro amico, lui si è alzato presto, io lo so. Lo so, perché ormai lui è un mattiniero, alle 5, alle 6, sempre bello... È bello presente, io invece a quell'ora, no, ancora forse alle 5 alle 6 ancora dovevo addormentarmi, però dai, ci siamo. E allora vado a fare un grande saluto e un ringraziamento al nostro amico Adriano, a Anna e tutto il nostro fan club che ieri sera è venuto a trovarci. Grazie di cuore a tutti gli amici, veramente grazie, grazie. Ciao Adriano, e arriva la tua richiesta, Rapsodia.

grande saluto, Rapsodia, nostro amico Adriano. Bene, allora, intanto vi ricordo l'appuntamento di questa sera, tutti gli amici che ci stanno ascoltando tramite lo streaming. Vi ricordo che Radio Galileo si ascolta in streaming anche, quindi lo potete ascoltare ovunque, oppure scaricando l'app su Play Store del cellulare, scarichi proprio l'app di Radio Galileo e l'ascoltate sempre, ovunque, dove andate, io vi farò sempre compagnia, ok ragazzi? E poi ricordiamo insomma che Radio Galileo si ascolta anche digitale, nella radio DAB, quindi mi raccomando, abbiamo tanti mezzi per ascoltare Radio Galileo, ok? Allora... E stavo dicendo che questa sera, se volete venirci a trovare, saremo alla Polverosa di Albinia, quindi faremo un bel viaggio nella Toscana. Ormai credo che dovrò fare la residenza in Toscana, perché ma io la faccio veramente volentieri, perché ci sto bene, quindi un pubblico bellissimo, un'accoglienza stupenda, quindi ogni volta che noi ci accingiamo lì, insomma, nella Toscana, abbiamo sempre le porte aperte e questo a noi fa piacere. Allora, vi ricordo che questa sera, se volete prenotare il vostro tavolo alla Polverosa di Albinia, tra l'altro mi stanno scrivendo anche adesso sul canale di Facebook, e saluto qui l'amico che mi sta scrivendo dicendo dove sono questa sera. Allora, intanto do il numero di telefono, il 328 36 91 529, quindi se volete prenotare il tavolo per questa sera alla Polverosa di Albinia, vi do il numero, il 328 36 91 529. Ok ragazzi? Allora, domani invece faremo tappa dove? Alla Sagra della Ciriola a Coppe di Stroncone, quindi giocheremo in casa domani, quindi se venite a mangiare le ciriole non venite tardi, perché lì c'è una fila veramente lunga, quindi alle 19 trovatevi puntuali lì davanti per mangiare le ciriole, perché c'è sempre tanta gente, ma perché si mangia bene, quindi, ma non solo ciriole, ci sono insomma lo spezzatino, le arrosti, quindi è tutto veramente buonissimo. Vado a salutare un amico che mi sta scrivendo, Stefano. Ciao Stefano, dove sei questa sera? Ad Albinia, ok, un bacione anche a te, buon fine settimana. Allora, adesso andiamo avanti, perché qui ci abbiamo avuto ben due richieste sul prossimo brano, quindi allora vado a salutare Gian Piero e poi anche la nostra amica Sara da Configni. Sara, domani passaci a trovare, un salutino a Coppe di Stroncone, anzi vieni a mangiare due belle ciriole, perché lì si mangiano bene di più. Allora dai, arriva questo rossetto e caffè. Un grande saluto a Gian Piero e naturalmente alla nostra amica Sara. Oggi ascoltiamo in questa bella versione di Sanremo, che a me piace tanto, questo duetto con The Colors e Sal Da Vinci.

Rossetto e Caffè. Allora un bel saluto naturalmente a Giampiero e la nostra amica Sara. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare e ballare, perché qui si balla anche da casa, ragazzi, quindi mi raccomando, spostiamo tutte le seggiole, il tavolino, e arriva una bella mazurka tradizionale che piace sempre al nostro pubblico, e arriva la Cesarina. Vai che ce la balliamo e ce l'ascoltiamo. Ricordo 0744 40 25 01 fino alle ore 13 in vostra compagnia. Qui la sottoscritta vi terrà qui con della buona musica e anche delle vostre richieste, quindi mi raccomando, va bene? E allora dai, ci prepariamo per questa bella mazurka cesarina, vai!

Abbiamo ascoltato la Cesarina, questa bella mazurka. E allora invece adesso arriva un bel tango classico, un omaggio ancora a Castellina Pasi, perché arriva un bel Caro Tango e ce l'andiamo ad ascoltare, ragazzi, un bel tanghettino non ci fa mica male, dai che ce lo balliamo anche da casa. Vai, Caro Tango.

0: Dentista Amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: E allora adesso eccoci qua, siamo ritornati su Radio Galileo, andiamo a salutare l'amico Riccardo e salutiamo anche sulle prossime note. Un bacione alla signora Luisa. E allora Riccardo ha detto mandami una tua canzone, allora carissimo, eccola qua, ti mando la mia ultima canzone, Passione. Un grande saluto a te e tutti.

passione. Un grande saluto, ciao Riccardo. E allora andiamo avanti, il nostro amico Marchetto che ieri sera è venuto a salutarci, è stato con noi, grazie amico mio, un bacione grande, ha detto vorrei ascoltare la tua canzone, e allora ti mando Ancora Noi, questo brano dolcissimo che abbiamo presentato il 21 maggio al Tris insieme a tante belle orchestre nella compilation di Italia Musica, nell'ottava compilation, e ve la dedico a te e a tutti i radioascoltatori. Ancora Noi.

ascoltato ancora noi. Allora un saluto all'amico Egisto. Ciao Egisto, allora arriva la tua richiesta, L'ultimo dei Moicani.

L'ultimo dei Moicani. Ciao Egisto, buona giornata. E allora andiamo avanti, sono le 12:44 minuti e arriva un'altra bella canzone che al nostro pubblico piace ballare. Allora ce l'andiamo ad ascoltare, a ballare, forza forza per...

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare.

del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Jovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

abbiamo ascoltato una bella tarantella. Allora adesso salutiamo il nostro amico Daniele. Ciao Daniele, buona giornata. E arriva la bellezza di una donna. La dedichiamo a te e a tutte le bellissime donne che ci vengono sempre a trovare nelle mie serate e che ci ascoltano, perché sono tante di donne che ci ascoltano qui su Radio Galileo. Le 12:54 minuti. La bellezza di una donna.

adesso andiamo avanti, andiamo ad ascoltare, salutare un caro amico, Frank David. Come sempre lui è un bravissimo cantante, insomma tutta l'orchestra, devo dire, devo fare i miei complimenti, ho avuto l'opportunità di ascoltarlo qui l'anno scorso, qui a Terni, ha fatto veramente un grande spettacolo. E allora ci andiamo ad ascoltare il suo ultimo successo, TV.

Abbiamo ascoltato questo bellissimo ultimo successo, un grande saluto a Frank David, Tiburon, e allora siamo giunti ai saluti finali, grazie veramente di cuore a tutti voi amici che ci avete comunque ascoltato, che ci avete scritto, e vi aspetto nei miei prossimi appuntamenti. Poi c'è anche il mio profilo Facebook se volete seguire le nostre serate. Vi ricordo, questa sera saremo ad Albini alla Polverosa in provincia di Grosseto, se volete prenotare il vostro tavolo è il 328 36 91 529. Domani saremo alla Sacra della Ciriola a Coppe di Stroncone, quindi se volete venire a mangiare due belle ciriole alla Casereccia e poi fare due balletti dopo le 21:30, insomma, noi, io e i miei ragazzi vi aspettiamo a braccia aperte. Poi vi ricordo che naturalmente ci vedremo qui anche sabato prossimo, ci faremo gli auguri di Ferragosto, quindi la sottoscritta ci sarà anche sabato prossimo, ok ragazzi, quindi vi aspetto e sarò felicissima di venire qua, anche se poi il giorno prima anch'io andrò a fare un'altra bella serata, ok ragazzi. Vi auguro veramente un buon fine settimana a tutti. Saluto l'amica Lida che ci ha chiamato proprio adesso, ci ha fatto i saluti. Grazie Lida, un abbraccio a te e alla tua dolce metà. Grazie a tutti, vi saluto e dalla mia voce arriva per sempre sì. Ciao a tutti, buon fine settimana e buona musica dalla vostra Irene. Ciao. Ecco.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
7: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
6: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
6: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
9: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
6: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte all'amichevole di lusso, sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
10: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Christian Chivu.
11: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
10: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: sono velenose e maledette.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

la strada. Fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

cerco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita vivendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle carsi baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

54esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni. Ti aspettiamo!

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza con Cedios Fast?

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con la specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, cominciano i silenzi della sera.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riparare.

ma se tu cambierai e un altro uomo sarai. Ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

54esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni ti aspettiamo.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianeese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Chico.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

stadio è uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi, ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che si schianta qualcuno.

scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.